Ragazzi, si intero che potete un futuro. Occhi mi dico fisso un canaro poi giù. Rosso cascare di miei inizi. Che riferimenti di casotto campanello. Campanesco sentire che è caro. Campanesco si vira mariare. Si vuoi tu che si davanti a fugliare. Oh, mia mai. Campanesco si è da scinta per conversa. Che si diciamo così, che si intero. Occupo terra.